0: che lega rosa a mezza all'anche, a mezza all'anche, a mezza all'anche, la pizza che lega rosa a mezza all'anche.
1: Balla forte, a balla bella mia, ci balla forte, alla taranta diva una calata.